0: Vous écoutez Radio aux ondes sur le 99.7. State ascoltando Radio aux ondes sulla 99.7.
1: Aspetta, Alegan. Perché mi ha fatto una...